0: forza, che lo s'apri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo di pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bellinguer

0: fagegonta e violini potrabuglia cu muscoli e rosole.
1: Caramelle, fiadunette e cicculada.
0: Ogni tanto un tigabisco.

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo d'una sventurata.

campagna guassa da una sciagore, a città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara a sento sbandata.

jam gusta maru, jam uvijek Asturija. Tru je radju ma baru, kum kunobi Vitturija. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spar di esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Devono accecare la mia sermonaccia!

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un elicottero.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucchi e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

messaggero di Astoria con le tugugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

se la cineva tu mano, che farai tu della mia vita, le braccia di un altro.

tua barbaria e ascemisi ai lumi in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai fatto un sacrificio di Adoida. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

y muráchili en la estanza, a mis maridos, y un solo lente machido. Anche io oggi posso volare e seguire questa cielo maestoso. Vento dell'altegine entra nel mio vento e mi porta lontano.

in piena abril. La venere alato a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

chiari luna a pace la sua storia. I vicini segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti.

0: Kurtziga Radio, a Radio Musica di Corza. Kurtziga Radio, in Naiaccio, 107.2.
1: Un to come vai? I bari appena stonco.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si jugava sino a far notte. Un menebosso

la vita per tutti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si fiore va a notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

Eravamo lì d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie.

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: vogliano l'ombre 273, che in cielo vogliano l'ombre 273.
1: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsica. Corsica Radio, in Puttivecchio, 106.4.

C'era Cece, un rap radio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro, Antonio di Ugaffè, Zupiti, Arrino, Diasi, Polo, Matteo, Memme, Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro, Calabrano e Zalivia, Baracheda.

l'ardore di resista, pingando a sventura d'un popolo afflitto, Dio è da sepoltura mora senza un zitto. Contuolti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera,

questa sera non ci sei più e so come un orfanello. Un megore un po' più.

Awa canto così per sempre, a tua melodia, come se tu fossi qui, oh, t'amante nostalgia.

e scalata avanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, c'est toi moi que je voyais.

0: Purtiga Radio, a Radio Musica di Corza. Purtiga Radio in Puttivecchio 106.4.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda,

0: Radio, la radio musicale corse.
1: Asento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanno. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità scuassa.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è longo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.